0: Suto noze sanahari.
1: Yekana na lomba.
0: Ola salama chara. Yuma machara mena.
1: Na yuzai.
0: Na yuzai amnasa ziatunai. Sati mura lafta tianai.